0: ti potessi dire. Se ti potessi dire.
1: Punto zero effetto.

Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:02.
2: Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. In stallo i colloqui, in Libano 5 morti e una 50 di feriti per gli ultimi raid israeliani. Le celebrazioni del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica, un percorso, ricorda il presidente Mattarella, che ha legato tante generazioni e tanti territori, risaldando quel vincolo di solidarietà e appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il capo dello Stato. L'ennesima lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri periferici di Prima Valle e Casal del Marmo, fatale un fendente al collo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza. Prosegue e si estende dal nord al centro sud l'allerta meteo per il maltempo, gialla per 13 regioni, diventa arancione sulla Liguria di Levante con temporali, vento forte, locali grandinate. Ieri colpiti in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Tennis, azzurri in copertina a Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale stasera alle 20:15, nei quarti derby Berrettini-Arnaldi. Alle 14 tocca a Flavio Coboglio, posto al canadese Ogier Aliassime, quarto del mondo. Intanto sarà Zverev-Mensik l'altra semifinale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Entri di emozioni, vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
7: Sognate una fuga nella natura?
8: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
7: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
8: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
9: I feel Slovenia.

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Benvenuti all'almanacco, oggi San Carlo, tanti auguri, accade oggi l'ultimo episodio di Star Trek, era 1969. 1944 nasce la CGL, nati in questo giorno Checco Zalone, 1977, grande regista e comico, Maurizio Mattioli, anche lui grande comico, 1950, e nel 1925 Tony Curtis, attore statunitense, insomma di grande fama. Rafael Nadal, grande tennista, 1986. Scomparsi oggi invece Cassius Clay, 2016, l'uomo insomma da pugilato ha fatto veramente la storia. Anthony Quinn, anche lui grande gigante del cinema, 2001. Nel 1977 invece Roberto Rossellini, che è regista di opere che hanno scritto la storia del cinema italiano. Frank Kafka invece proprio introspezione psicologica, 1924. Nel 1899 Johann Strauss, nelle sue vene scorreva la musica, e invece Papa Giovanni XXIII, 1963, per le cronache storiche, il Papa buono.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info a filautensili.com.
4: Yeah. Good morning 101.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
3: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva. Rivaltiare! Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-Pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-Pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-Pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, Altiare Shopping di Villesse Gorizia.
4: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
5: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.

0: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste, airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Sì? Chi è?
3: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
4: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.

0: sabbia. Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo.
1: Good morning 101.
0: Eppure così.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Celebrazioni ieri per gli 80 anni della Repubblica, in serata la manifestazione in piazza del Quirinale, mentre in mattinata il capo dello Stato aveva reso omaggio al Milite Ignoto, poi la consueta parata militare ai Fori Imperiali. Questa non è solo una ricorrenza, ha ricordato il presidente Mattarella.
1: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti.
0: Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti, nella notte raid americani e contrattacchi iraniani, e sul Libano la pressione israeliana non accenna a diminuire. Davide Camera.
2: Sono ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. Tutti gli attacchi contro di noi sono falliti, fa sapere il comando unificato americano. E sullo sfondo intanto restano in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, il presidente Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. E resta alta la tensione anche sul fronte israelo-libanese. 5 morti e una cinquantina di feriti in Libano per gli ultimi raid dello Stato ebraico che hanno colpito anche ospedali, nonostante il pressing americano per far sospendere gli attacchi israeliani sul Libano. Ciò nonostante, a Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti.
0: È di almeno 22 morti il bilancio dell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpita diverse zone del paese, compresa Kiev. Mosca ha lanciato oltre 70 missili e più di 650 droni. Abbiamo la necessità assoluta di missili per i sistemi Patriot, la richiesta del presidente ucraino Zelensky. Gli attacchi contro i civili sono proibiti dal diritto internazionale umanitario e devono cessare immediatamente, l'appello del segretario generale dell'ONU Guterres. 2 manifestanti sono stati uccisi dalla polizia in Kenya durante le proteste contro la costruzione di un centro di quarantena per l'emergenza legata all'Ebola. Intanto resta preoccupante la situazione sanitaria nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Venerdì convocata una riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri della salute dell'Unione Europea. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato i 2 pakistani arrestati per la morte dei 4 migranti bruciati vivi in un minivan a un distributore di carburante ad Amendolara, nel Cosentino. L'unico sopravvissuto, un afghano regolare in Italia che è riuscito a sfondare il finestrino, ha raccontato agli investigatori che i 4 sono morti solo per aver chiesto di essere pagati per il loro lavoro e per aver rifiutato di pagare il trasporto. Una lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri di Prima Valle e Casal del Marmo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza dal luogo del delitto. Sventola alto il tricolore del Roland Garros, il derby Berrettini-Arnaldi mette in palio la semifinale dello Slam parigino, obiettivo anche di Flavio Cobolli. Gerardo De Vivo.
3: Un italiano sarà di sicuro in semifinale a Roland Garros e sarà uno dei 2 Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking e chi oggi uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che consegna Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in 11ª posizione. Per il balzo nella top 10 occorre una vittoria oggi contro Auger Aliassim, attuale numero 4 del mondo. Sullo sfondo per tutti il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni.
0: Se il tennis azzurro non smette di entusiasmare, tutt'altra atmosfera accompagna la prima amichevole della nazionale di calcio dopo il flop mondiale. In Lussemburgo, alle 20.45, esperimenti e tanti giovani per il CT ad interim. Silvio Baldini. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
4: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
5: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
6: Preferisci qualcosa di pronto?
4: Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
5: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
4: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
7: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
8: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
5: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it. Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
9: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sporco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto.
1: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
4: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
5: Belletti Group, da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
6: La tua casa è più bella e carina.
7: Per il vostro giardino, fornitura pietre da rivestimento per abbassamento e pavimentazioni, quarziti, pietra di luserna e porfidi, all'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
1: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
2: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
3: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
8: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:03.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Nessun danno alle nostre basi, così il comando militare centrale americano dopo i missili lanciati nella notte dall'Iran contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. È la nostra risposta ai raid americani. Capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, replica Teheran, denunciando raid statunitensi contro l'isola di Kashm. Ancora in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. Stamane, intanto, l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Almeno 5 morti e una 50 di feriti, fanno sapere le autorità libanesi, per gli ultimi raid dello Stato ebraico. A Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti. 7 morti e 11 feriti è il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini. L'attacco ha colpito un bus che percorreva una strada in Crimea. Colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. 22 i morti invece nell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Tragedia ieri a Manfredonia, nel Foggiano. Un ragazzo di 14 anni è morto e uno di 15 è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale la cui dinamica è ancora in via di accertamento. I due erano in sella a un motorino condotto, secondo i primi rilievi, dal 15enne che è ricoverato all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Gli 80 anni della Repubblica, ieri la celebrazione con le alte cariche dello Stato. Non celebriamo soltanto una data memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha superato momenti difficili e vissuto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, a più tardi.

0: Fornitura di tutti i materiali per costruire e ristrutturare la vostra casa, dalle fondamenta al tetto. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte al deposito degli autobus.
1: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
2: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: È ufficiale, ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone, aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
4: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
5: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
6: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
7: Un weekend tra gusto, tradizione e montagna. Sabato 6 a cena e domenica 7 giugno a Sutrio c'è la festa dei Carsons, il piatto simbolo della cucina carnica. Dolci, salati, speziati, tradizionali, sempre sorprendenti. Potrai assaggiarli in 10 versioni diverse, preparate da 10 associazioni del territorio. E poi, corsi per imparare a fare i Carsons, le passeggiate alla scoperta dei fiori e delle erbe, i laboratori per bambini e la musica dal vivo. Scopri il programma e acquista il voucher su prolocosutrio.com. Festa dei Carsons. Vieni a gustarti la carnia.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Good morning 101.
1: Sono le 9 e 31 minuti.
2: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
3: Vediamo subito il meteo della costa dell'Istria. Oggi rovesci temporaleschi alternati a schiariti e venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno al sud-est, intensità tra i 18 e 36 km all'ora, temperature tra i 13 e i 18 gradi. Domani invece nuvolosità innocua, i venti saranno prevalentemente deboli con il beccio, intensità tra i 9 e i 16 km all'ora, temperature tra gli 11 e i 24 gradi.
4: Il meteo coste dell'Istria vi è stato offerto da...
5: Sognate una fuga nella natura.
6: Atlantida Boutique Hotel Rosashkas Latina è la scelta perfetta per il vostro relax.
5: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
6: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
7: I feel Slovenia.

0: Sì, chi è?
1: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
2: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
3: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
2: Dimmi dove?
3: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
2: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
4: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
5: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Želite brez prometa in umiru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Buona giornata da Davide Camera. Sono riprese dunque le ostilità tra Iran e Stati Uniti. Raid statunitensi contro l'isola di Kashmir in risposta. Droni contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Qui è stato colpito dall'Iran anche l'aeroporto internazionale della capitale e ci sarebbero diversi feriti oltre che danni strutturali. Per il comando centrale americano invece non sarebbero state danneggiate le basi militari statunitensi. Ancora in stallo i colloqui. Trump pretende dall'Iran specifiche concessioni per iscritto sul nucleare. Qui tutto continua a essere fermo. Oggi intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale, almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi. In California un uomo si è barricato con degli ostaggi all'interno di un edificio che ospita una filiale di una banca e gli uffici del distretto scolastico nella città di Bakersfield. 2 ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Sul posto una decina di auto della polizia locale, con l'FBI proseguono le trattative telefoniche con l'uomo, evacuati gli edifici vicini. Cronaca italiana, sequestro di persona scopo di estorsione ma anche morte in conseguenza di altro reato, le ipotesi nei confronti di 4 persone fermate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli per le indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58enne di Poggio Marino. Di lui non si hanno notizie dallo scorso 9 febbraio, quando sparì probabilmente a Terzigno. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Lo sport con la Formula 1, all'orizzonte l'appuntamento nel suo principato con l'amato Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, lo ha comunicato la stessa casa di Maranello, pur senza specificare il numero delle stagioni, parlando in generale di un rinnovo pluriennale. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
3: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
4: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto! Un weekend tra gusto, tradizione e montagna. Sabato 6 a cena e domenica 7 giugno a Sutrio c'è la festa dei Carsons, il piatto simbolo della cucina carnica. Dolci, salati, speziati, tradizionali, sempre sorprendenti. Potrai assaggiarli in 10 versioni diverse, preparate da 10 associazioni del territorio. E poi, corsi per imparare a fare i Carsons, le passeggiate alla scoperta dei fiori e delle erbe, i laboratori per bambini e la musica dal vivo. Scopri il programma e acquista il voucher su prolocosutrio.com. Festa dei Chiarsons. Vieni a gustarti la carnia.
5: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia ed Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
6: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisantantonio.it.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia, che è un evento con l'ARPA, il nostro Sergio Nord. Allora Sergio, com'è stazione meteo?
2: Buongiorno e ben ritrovati. Passata, diciamo, nella notte la fase un po' più di precipitazioni intense, ci sono state anche delle raffiche di vento, dei temporali in regione. Localmente abbiamo anche superato i 100 mm come cumulato dell'episodio, appunto, che è accaduto nelle ultime ore. Piogge quindi anche intense, il vento adesso sta cominciando a girare dopo lo scirocco che ha soffiato nella notte. Attualmente il vento sta girando da nord, ci sono state raffiche anche sostenute sulla zona montana. La depressione tende a lasciarci nelle prossime ore, quindi avremo ancora adesso dei rovesci, dei temporali durante la mattina. Nel pomeriggio le schiarite già presenti sulle zone occidentali si estenderanno su tutta la regione, rimane un po' di instabilità, però la probabilità di rovesci nel pomeriggio sarà bassa, sulla costa soffrirà un po' di bora moderata. Domani abbiamo una giornata che parte tutto sommato discreta, con cielo in prevalenza poco nuvoloso, si avvicina però un nuovo fronte, una nuova perturbazione che arriverà però in maniera un po' più decisa nella mattina di venerdì, e quindi domani il cielo che diventerà poi via via nuvoloso nel corso della giornata, e poi piogge di nuovo venerdì mattina, piogge che saranno in genere però moderate, solo localmente più abbondanti, con possibilità anche di qualche rovescio. Venerdì pomeriggio già il tempo tenderà a migliorare nuovamente, e quindi avremo una condizione più stabile in tendenza anche per sabato e probabilmente anche per domenica, in un contesto però sempre un po' di variabilità.
1: Perfetto, veramente sempre collegati con Radio Punto Zero.
2: Grazie a voi, buona giornata, a presto.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: 5'9", brown eyes.
1: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
2: Benvenuti all'almanacco, oggi San Carlo, tanti auguri. Accade oggi l'ultimo episodio di Star Trek, era 1969. 1944 nasce la CGL. Nati in questo giorno Checco Zalone, 1977, grande regista e comico. Maurizio Mattioli, anche lui grande comico, 1950. E nel 1925 Tony Curtis, attore statunitense, insomma di grande fama. Rafael Nadal, grande tennista, 1986. Scomparsi oggi invece Cassius Clay, 2016, l'uomo insomma da pugilato ha fatto veramente la storia. Anthony Quinn, anche lui grande gigante del cinema, 2001. Nel 1977 invece Roberto Rossellini, che è regista di opere che hanno scritto la storia del cinema italiano. Frank Kafka invece proprio introspezione psicologica, 1924. Nel 1899 Johann Strauss, nelle sue vene scorreva la musica. E invece Papa Giovanni XXIII, 1963, per le cronache storiche, il Papa buono.
3: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
4: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.it.

0: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
1: In City Golf, presented by DoubleTree, Hilton Trieste.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
5: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: pronti a salpare in un mare di divertimento e scoperte con MSC Crociere.
1: Ben trovati e bentornati nel nostro appuntamento che ci fa sognare vacanze, crociere. C'è proprio tanto da sognare qui, perché anche stavolta vi portiamo in una tappa veramente speciale, Sandy Cay, una nuova destinazione privata di lusso che si trova accanto appunto ad Ocean Cay di MSC Marine Reserve. Ne abbiamo parlato la volta scorsa e quindi torniamo alle Bahamas e lo facciamo ancora una volta con Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere. Ben trovato Luca, bentornato.
2: Grazie sempre a tutti, ciao, buongiorno.
1: Dai, facci sognare anche stavolta, Luca.
2: Sì, esatto, fino adesso abbiamo parlato di tantissime opportunità che sono state condivise, no? Quelle del Mediterraneo, abbiamo parlato delle Antille, abbiamo parlato dei Caraibi, abbiamo parlato però anche e soprattutto l'ultima volta di una straordinaria destinazione che era MSC Ocean Cay, no? Proprio sull'idea di MSC Ocean Cay, l'azienda MSC Crociere ha portato avanti un altro progetto. Questo progetto nasce quasi come estensione dell'isola di Ocean Cay, ma che piano piano sta prendendo una propria identità. Questa identità è un'entità ancora più riferita alla protezione del mare, alle bellezze naturali, quindi in questo caso parliamo addirittura di un'isola e con le sue 64 miglia che la circondano, totalmente al centro di un progetto di protezione di tipo naturalistico, quindi 64 miglia protette da qualsiasi attività che non sia quella totalmente sostenibile con l'ecosistema marino delle isole caraibiche e di Bahamas. Un progetto che piano piano si sta prendendo forma, come dicevo prima, e che verrà aperta come destinazione nel 2028. Quindi piano piano ci stiamo avvicinando a questa data, un anno e mezzo, e poi scopriremo le bellezze anche di questa seconda isola. Un po' come abbiamo fatto con Ocean Cay, questa sarà un'isola totalmente destinata ai nostri crocieristi, un'isola che sarà al centro della programmazione di tutti gli itinerari con imbarco dalla Florida, dagli Stati Uniti, imbarco dalla Florida che può essere raggiunto serenamente, ma ancora più facilmente, dai maggiori aeroporti italiani, che siano Milano, che siano Roma, con voli diretti. Quindi per noi è massima disponibilità per offrire una bellezza naturalistica a bordo delle nostre navi con voli comodi dall'Italia.
1: Fantastico Luca, che dire, un'altra meta favolosa da raggiungere, un'altra tappa imperdibile. Noi Luca ti ringraziamo per aver fatto questo bellissimo percorso con noi. Per quanto riguarda però i viaggi insieme a MSC Crociere non è finita qua, abbiamo ancora moltissimo da raccontarvi, ma semplicemente cambieremo, diciamo così, chi ce lo racconterà per MSC Crociere. Grazie Luca e allora speriamo di vederci a bordo.
2: Assolutamente sì, grazie a voi per il tempo insomma noi dedicato, e speriamo che un po' di informazioni sono state utili soprattutto per la scelta dei viaggi dei vostri ascoltatori. Grazie ancora.
1: Grazie, ritroverete ovviamente queste interviste anche in podcast sul nostro sito con tutte le informazioni. Grazie e a prestissimo. Mare,
0: profumo di mare. Vivi un'esperienza avventurosa nei mari più belli del mondo con MSC Crociere. Scopri di più su msccrociere.it.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno a Idria, Slovenia. Mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
2: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
5: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Grazia Giulia.
1: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuti all'appuntamento con il Meteo Montagna Venezia Giulia. Beh, ci vediamo subito alla situazione di oggi. No, insomma, nelle prime ore del mattino piogge temporalesche e più riprese con possibili temporali forti e piogge localmente intense verso il vento sud-sud-ovest. Qualche miglioramento a partire dalla Carnia. In estensione poi su tutte le zone il cielo variabile. Temperatura insomma a 1000 metri 13 gradi e temperatura a 2000 metri 6 gradi. Domani invece al mattino cielo in prevalenza nuvoloso, nel pomeriggio probabile aumento della nuvolosità, sarà possibile qualche rovescio o anche qualche temporale a 1000 metri 14 gradi e a 2000 metri 7 gradi. A Sappada invece abbiamo oggi brevi rovesci, venti da 12 a 39 km all'ora con temperature dai 9 ai 15 gradi. Domani qualche nube sparsa, venti da sud con venti da 13 a 30 km all'ora con temperature dai 7 ai 17 gradi. Oggi invece a Cortina d'Ampezzo prevista pioggia con locali schiarite, venti saranno raffiche da 19 a 38 km all'ora con temperature dagli 8 ai 15. Domani nubi di passaggio, venti moderati tra i 16 e 32 km all'ora con gli 8 e 18 gradi centigradi.
1: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Mai come in questi giorni dedicati ai festeggiamenti per gli 80 anni della nostra Repubblica assume ancora più significato la giornata che i tifosi italiani, non solo gli appassionati di tennis, si preparano a vivere con tre azzurri protagonisti nei quarti di Roland Garros. Alle 14 Flavio Coboglio posta al numero 4 del mondo Félix Auger-Aliassime. Alle 20:15 il derby Berrettini-Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Un italiano sarà di sicuro in semifinale a Roland Garros e sarà uno dei due Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking e chi oggi uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che consegna a Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in 11ª posizione. Per il balzo nella top 10 occorre una vittoria oggi contro Auger-Aliassime, attuale numero 4 del mondo. Sullo sfondo per tutti il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni.
0: Gioie e speranze dunque in chiave Italia si intrecciano anche negli animi di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che ieri hanno centrato la semifinale di doppio.
2: Arna e Berretta possono fare benissimo tutti e due, nel senso che possono vincere sia questa che la partita dopo. Flavio può vincere con Auger-Aliassime e potrebbe anche rivincere l'altro derby, quindi sono tutte secondo me partite aperte, non c'è un favorito sulla carta.
3: Mi hanno fatto emozionare tutti, Matteo nella vittoria con Comesana pazzesca e Arnaldi due vittorie pazzesche con Collignone ieri con Tiafo, e poi Cobo ha fatto un tabellone d'autorità bellissima. Il match che aspetta i due Matteo, non prendo nessun favorito, bello guardare due italiani che lottano contro, ce la godremo. Per quanto riguarda da Cobo invece speriamo che regali il sogno di aver un italiano in finale.
0: Sempre ieri per quanto riguarda il singolare è delineata la prima semifinale che vedrà di fronte Sasha Zverev facile in 3-7 contro lo spagnolo Hodar. Stesso score per il ceco Mensik, a sorpresa vincitore contro il forte brasiliano Fonseca. Tra le donne semifinale Kostyuk-Andreeva, oggi quarti Kalinskaya-Zbalinska, Sabalenka-Schneider. Se l'Italia tennis, seppur orfana a Parigi di Jannik Sinner, non smette di entusiasmare di tutt'altre faccende affaccendata quella del calcio, alla prima uscita dopo il KO in Bosnia, ennesimo flop mondiale. Stasera ore 20:45 la prima delle due amichevoli in attesa del nuovo CT. In Lussemburgo Silvio Baldini presenterà tante giovani promesse. Sabato si replica in Grecia. L'Inter campione d'Italia saluta Denzel Dumfries, che il prossimo anno vestirà la maglia del Real Madrid e le merengues verseranno i 20 milioni della clausola per l'esterno olandese. Il club nerazzurro stringe i tempi per perfezionare l'arrivo dall'Atalanta dell'azzurro palestra. Si completerà oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo con il risultato fissato sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Domenica il ritorno nelle Marche. Chiudiamo col basket, con la serie sull'1-1 si disputa stasera gara 3 del confronto tra Milano e Brescia, con il primo dei due match in programma al Forum. Domani, con lo stesso bilancio di 1-1, sarà la volta dell'altra serie della semifinale dei playoff scudetto Venezia Virtus Bologna, che farà tappa in Laguna. Ed è tutto, a più tardi.
4: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14:30, 15:30 e 16:30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
5: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
7: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
8: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.

0: FM.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio. Però

0: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
1: Sì, chi è?
2: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
5: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
6: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
5: Dimmi dove?
6: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
5: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
7: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia, che è un evento con l'ARPA, il nostro Sergio Nord. Allora Sergio, com'è la stazione meteo?
3: Buongiorno e ben ritrovati. È passata, diciamo, nella notte la fase un po' più di precipitazioni intense, c'è stata anche delle raffiche di vento, dei temporali in regione. Localmente abbiamo anche superato i 100 mm come cumulato dell'episodio, appunto, che è accaduto nelle ultime ore. Piogge quindi anche intense, il vento adesso sta cominciando a girare dopo lo scirocco che ha soffiato nella notte. Attualmente il vento sta girando da nord, ci sono state raffiche anche sostenute sulla zona montana. La depressione tende a lasciarci nelle prossime ore, quindi avremo ancora adesso dei rovesci, dei temporali durante la mattina. Nel pomeriggio le schiarite già presenti sulle zone occidentali si estenderanno su tutta la regione, rimane un po' di instabilità, però la probabilità di rovesci nel pomeriggio sarà bassa. Sulla costa soffrirà un po' di bora moderata. Domani abbiamo una giornata che parte tutto sommato discreta, con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Si avvicina però un nuovo fronte, una nuova perturbazione che arriverà però in maniera un po' più decisa nella mattina di venerdì, e quindi domani il cielo che diventerà poi via via nuvoloso nel corso della giornata, e poi piogge di nuovo venerdì mattina, piogge che saranno in genere però moderate, solo localmente più abbondanti, con possibilità anche di qualche rovescio. Venerdì pomeriggio già il tempo tenderà a migliorare nuovamente, e quindi avremo una condizione più stabile in tendenza anche per sabato e probabilmente anche per domenica, in un contesto però sempre un po' di variabilità.
2: Perfetto, veramente sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: Grazie a voi, buona giornata, a presto.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: sporco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: È ufficiale, ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
4: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Droni ucraini hanno colpito stamane il terminal petrolifero di San Pietroburgo. L'attacco coincide con l'inizio del forum economico internazionale che si svolge nella città russa. Secondo Mosca vi sarebbero diversi feriti. Il raid è stato confermato anche dal presidente ucraino Zelensky e in un altro attacco di Kiev si contano 7 morti e 11 feriti nell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini in Crimea. Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Kashmir. Diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano e il bilancio fornito dalle autorità di Beirut, 10 morti, si contano solo nelle prime ore di questa mattina, dopo che l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è finito fuori strada con il suo SUV nel Biellese. Il parlamentare aveva un tasso alcolemico molto superiore al limite consentito. Nell'ottobre scorso è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Biella a 1 anno e 3 mesi con pena sospesa per porto abusivo di armi. Il maltempo si estende al centro-sud Italia. A Roma una tromba d'aria ha colpito la zona nord-est provocando difficoltà anche nella circolazione. Oggi l'allerta gialla riguarda 14 regioni. Allerta arancione sulla Liguria di Levante. Ed è tutto, a più tardi.
1: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
2: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
3: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
4: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
5: Per il vostro giardino. Forniture autobloccanti di cemento di varie marche, colori e formati. Quadroni, ghiaino lavato, graniglia lubrificata e bocciardata, Porfidi. All'Edil Porfidi Trentina. A Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
6: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
7: Sognate una fuga nella natura?
8: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
7: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
8: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
9: I feel Slovenia. Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: l'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedigliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
1: Sì, chi è?
2: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand visita il sito web delfinoverde.it. Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio, per gli amici Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Un weekend tra gusto, tradizione e montagna. Sabato 6 a cena e domenica 7 giugno a Sutrio c'è la festa dei Carsons, il piatto simbolo della cucina carnica. Dolci, salati, speziati, tradizionali, sempre sorprendenti. Potrai assaggiarli in 10 versioni diverse, preparate da 10 associazioni del territorio. E poi, corsi per imparare a fare i Carsons, le passeggiate alla scoperta dei fiori e delle erbe, i laboratori per bambini e la musica dal vivo. Scopri il programma e acquista il voucher su prolocosutrio.com. Festa dei Carsons. Vieni a gustarti la carnia.
1: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
2: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su TheBanfield.it.
6: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Anna, zia Giulia. Punto zero FM.
1: Ti giuro che non piangerai anche.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Kiev lancia missili in profondità in territorio russo, colpendo fino a San Pietroburgo, colpito anche un autobus. Il Cremlino minaccia rappresaglie e restano ai margini le speranze diplomatiche. Alessandro Cisilin.
3: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia, colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, dove proprio oggi prende il via il Forum Economico Internazionale, volgarmente noto come la Davos di Putin. Più a sud, due morti nella regione del Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un pullman diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone. E il presidente Zelensky, che proprio oggi riceve il leader della NATO Rutte, rilancia chiedendo i missili Patriot dagli Stati Uniti e sottolineando i lavori in corso a Bruxelles per il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Le nostre risposte saranno sistematiche, avverte il Cremlino dopo gli ultimi attacchi sul proprio territorio, e Mosca non crede nelle presunte disponibilità negoziali di alcuni leader occidentali. La posizione di Macron è manipolatoria e contraddittoria, le parole della portavoce ministeriale Zakharova commentandone le aperture al dialogo e al contempo il sequestro nei giorni scorsi di una petroliera russa nell'Alto Atlantico. A ribadire una posizione anomala rispetto ai 27 e Budapest, il premier ungherese Magyar a un quotidiano tedesco prova a offrirsi pronti a ospitare colloqui di pace.
2: Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran, dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Kashmir. Un morto e diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano, e il bilancio fornito dalle autorità di Beirut. 10 morti si contano solo nelle prime ore di questa mattina, dopo che l'artiglieria israeliana ha colpito la città di Blat. Alla periferia di Roma sfocia in tragedia una lite condominiale, un uomo ucciso mentre il giovane accusato del delitto è stato arrestato. Davide Camera.
4: Non era la prima volta che litigavano, anche in modo molto acceso, ma nessuno si attendeva a un epilogo tragico come questo. Un 56enne accoltellato a morte, in particolare da un fendente al collo che non gli ha lasciato scampo. Il corpo era ormai esanime sul terrazzo. Un 18enne di origini colombiane arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Tutto è successo in un condominio tra Primavalle e Casal del Marmo. Siamo alla periferia ovest di Roma. I vicini, che hanno dato l'allarme rendendosi conto che questa volta si era passati alle vie di fatto, hanno raccontato alla polizia di discussioni accese sui rifiuti e su altre questioni condominiali. Adesso ovviamente si sta indagando su quale sia stata la causa scatenante, anche per ricostruire con esattezza la dinamica dell'omicidio. Tutto lo stabile è stato posto sotto sequestro.
2: Il maltempo si estende al centro-sud Italia. A Roma una tromba d'aria ha colpito la zona nord-est, soprattutto tra Palati Fiscali e Concadoro. Alberi caduti e difficoltà anche nella circolazione. Oggi l'allerta gialla riguarda 14 regioni, allerta arancione sulla Liguria di Levante. Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è finito fuori strada con il suo SUV nel Biellese. Il parlamentare aveva un tasso alcolemico molto superiore al limite consentito. Nell'ottobre scorso è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Biella a 1 anno e 3 mesi con pena sospesa per porto abusivo di armi. Ci sarà sicuramente un azzurro nella semifinale del Roland Garros, uno tra Berrettini e Arnaldi, i due Matteo che stasera daranno vita ad un emozionante derby nei quarti dello Slam parigino. Primo a scendere in campo alle 14 è Flavio Cobolli. Gianni De Gaetano.
5: Dai challenger di Valencia e Cagliari a Roland Garros, passando per i dolori fisici, i tormenti della psiche. Ecco l'Italia secondo Matteo. Berrettini e Arnaldi uno di fronte all'altro per prendersi un posto in semifinale nello Slam parigino. Riavvicinarsi alla top 30 non è un sogno, ma una bella storia azzurra da vivere.
6: Grazie alle persone che mi sono state vicine, che mi hanno continuato a ripetere che invece sono fatto per fare questa roba qua. Questo torneo, secondo me, è la dimostrazione che sono un signor giocatore di tennis, me lo dico da solo.
7: Io sto al
0: alzando il livello giorno dopo giorno, in campo sono sempre meglio. Se mi avessero detto prima del torneo che avrei giocato 4 ore, 3 ore e mezza e 5 ore e avessi vinto tutte e tre, sarei stato veramente incredulo, quindi posso solo che essere contento.
5: Alle 20:15 i primi scambi del derby numero 35 nei major, secondo assoluto nei quarti dopo Sinner Musetti agli US Open 2025, grandi assenti al Bois de Boulogne, ma egregiamente rimpiazzati anche da Flavio Cobolli, finora praticamente perfetto, ciò che servirà più che mai dalle 14 contro Félix Auger-Aliassime 4 dell'ATP.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
7: Voglia di un gelato spaziale?
8: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
7: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
8: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
9: mon amour, por favor, sempre. Boom boom.
10: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
11: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
12: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
13: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
12: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
13: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
12: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
14: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova, attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte, tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta, da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisantantonio.it.

0: Zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Vediamo subito il meteo della costa dell'Istria. Oggi rovesci temporaleschi alternati a schiariti e venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno da sud-est, intensità tra i 18 e i 36 km all'ora, temperature tra i 13 e i 18 gradi. Domani invece nuvolosità innocua, i venti saranno prevalentemente deboli con il beccio, intensità tra i 9 e i 16 km all'ora, temperature tra gli 11 e i 24 gradi.
0: Il meteo coste dell'Istria vi è stato offerto da...
3: Sognate una fuga nella natura.
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
3: I feel Slovenia.
5: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
7: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
8: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
9: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
10: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
11: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
12: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
3: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
6: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: Arriva giugno! Nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
7: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
0: Vintage, girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 8 minuti.
4: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
6: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
7: Ищете строконость, хитрость и брескрби? От данес е автошола Академия ди Гуида, туди ваша референчна агенция за все автомобилске и наутичне административне постопке. Регистрация возил, преноси ласништва, подальшення возничкега доволення и отговори на все управне тежаве. Натанчна сторител, хитри роки и целовита помощ. Че пожелите отплути проти новим цилем, се укърцайте на наша пловила за придобител наутичнега доволення. Академия ди Гуида. Права решение об правом часу. За информация нас обищите на Виале Мирамаре 5 или обищите нашу сплитну стран academiadiguida.it.
8: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia. In questo momento ci troviamo proprio con la costa, a collegamento con l'Alpo, il nostro Sergio Nordio. Allora Sergio, com'è la situazione sulla costa?
3: Sulla costa abbiamo una situazione un po' diversificata, le zone occidentali verso il Veneto sono già con delle schiarite, mentre sulla parte orientale verso Trieste e il Carso abbiamo ancora nuvolosità e delle piogge, anche dei rovesci temporaleschi. Va lentamente migliorando, la depressione si allontana, quindi nel corso della mattinata dovremo avere un miglioramento con condizioni di variabilità e ritorno del sole un po' su tutte le zone. Possibile ancora nel pomeriggio qualche rovescio, ma la probabilità è bassa. Ha soffiato scirocco nella notte da fino a 60 km orari tra Lignano e Grado, poi è entrato il vento da nord anche sostenuto e nelle prossime ore del pomeriggio ci aspettiamo bora moderata intorno ai 40-50 km orari, condizioni quindi che portano verso un tempo più stabile per la mattina di domani, anche se il cielo sarà probabilmente poco nuvoloso. La giornata poi vedrà lentamente nel corso delle ore un aumento della nuvolosità, si avvicina un nuovo fronte che porterà delle piogge poi al mattino di venerdì, piogge in genere moderate, anche se comunque sarà possibile anche qualche temporale. Già venerdì pomeriggio con il ritorno di nuovo di un po' di bora moderata avremo condizioni in miglioramento, la tendenza ad avere un sabato abbastanza buono con cielo poco nuvoloso e probabilmente anche una domenica abbastanza stabile. Le temperature sono scese un po', ma poi si allineeranno sulla media del periodo.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: Grazie a voi, buona giornata e a presto.
1: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
0: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
0: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
0: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: per il vostro giardino. Forniture autobloccanti di cemento di varie marche, colori e formati. Quadroni, ghiaino lavato, graniglia luvigata e bocciardata, porfidi. All'Edil Porfidi Trentina. A Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
1: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
4: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
5: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
4: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
5: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.

0: freeze my step into eternity.
1: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
2: State ascoltando Verano Latino con

0: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
2: In City Golf, presented by Double Tree, il Ton Trieste.
3: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
4: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Joli Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
5: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.

0: State ascoltando Verano Latino.
1: Yeah, yeah.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il Meteo Montagna Venezia Giulia. Beh, ci vediamo subito alla situazione di oggi. No, insomma, nelle prime ore del mattino piogge temporalesche e più riprese, con possibili temporali forti e piogge localmente intense. Verso il vento sud-sud-ovest, qualche miglioramento a partire dalla Carnia. In estensione poi su tutte le zone il cielo variabile. Temperatura, insomma, a 1000 metri 13 gradi e temperatura a 2000 metri 6 gradi. Domani invece al mattino cielo in prevalenza nuvoloso, nel pomeriggio probabile aumento della nuvolosità, sarà possibile qualche rovescio o anche qualche temporale, a 1000 metri 14 gradi e a 2000 metri 7 gradi. A Sappada invece abbiamo oggi brevi rovesci, venti da 12 a 39 km all'ora con temperature dai 9 ai 15 gradi. Domani qualche nube sparsa, venti da sud con venti da 13 a 30 km all'ora con temperature dai 7 ai 17 gradi. Oggi invece a Cortina d'Ampezzo prevista pioggia con locali schiarite, venti saranno raffiche da 19 a 38 km all'ora con temperature dagli 8 ai 15. Domani nubi di passaggio, venti moderati tra i 16 e 32 km all'ora con gli 8 e 18 gradi centigradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Riesplode il fuoco incrociato sull'Iran e il Medio Oriente. Teheran lancia missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait, dove vi sarebbe almeno un morto, dopo un attacco statunitense sull'isola iraniana di Keshm. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. È l'ultima esternazione di Trump, che aggiunge: se non avessimo attaccato l'Iran, Israele non esisterebbe più. E Israele continua ad attaccare in Libano. Sarebbero una ventina i morti solo oggi, inclusi due paramedici. E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino, diversi gli attacchi di Kiev oggi oltre confine, perfino su siti petroliferi di San Pietroburgo, dove proprio oggi si inaugura il forum economico internazionale promosso da Putin. Più a sud, due morti nella regione di Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un pullman diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone. Il Cremlino annuncia risposte sistematiche, vi sarebbero 2 morti a Kharkiv. E a Kiev si riuniscono intanto i vertici della NATO, presenti il segretario generale Rutte e il presidente del comitato militare, l'ammiraglio italiano Cavo Dragone. La Commissione europea ha presentato oggi le nuove raccomandazioni all'Italia su molte materie, dalla correzione della spesa pubblica alla lotta al lavoro nero alle misure in sostegno all'università. L'Italia deve inoltre ridurre i sussidi dannosi per l'ambiente, categoria che include anche agevolazioni fiscali sul carburante fossile. Bruxelles considera il taglio delle accise, provvedimento adottato dal governo Meloni, una misura non coerente con gli obiettivi climatici e invita a ridimensionare questo tipo di interventi. La grazia concessa a Nicole Minetti. Al termine di settimane di nuove verifiche in Italia e all'estero, la Procura Generale di Milano conferma il suo parere positivo. Le risultanze sono già state trasmesse al Ministero della Giustizia. Lo scrive in una nota la Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni. I fatti riportati nelle notizie di stampa, dalle quali ha tratto origine il supplemento di attività, non corrispondono al vero, sostiene Nanni, e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito. Tennis, azzurri in primo piano al Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale. Nei quarti Flavio Cobolli affronta il canadese Auger Aliassime, mentre alle 20:15 si gioca il derby Berrettini-Arnaldi, già definita l'altra semifinale, Zverev contro Mensik. È tutto, a più tardi.
3: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
4: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
5: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
0: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
7: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
2: Sì, chi è?
3: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
4: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
6: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia. Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi! Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto!
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.

favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel Medio Oriente rimane altissima la tensione. Teheran ha lanciato missili contro basi statunitensi in Bahrain e in Kuwait con almeno una vittima in risposta al raid americano sull'isola iraniana di Keshm. Donald Trump rilancia sostenendo che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, aggiungendo che senza l'attacco americano Israele non esisterebbe più. Intanto l'esercito israeliano prosegue le operazioni in Libano, dove oggi si conterebbero circa 20 morti, tra cui due paramedici. Sul fronte russo-ucraino si registra una nuova spirale di violenza. Kiev ha colpito diversi obiettivi oltre confine, inclusi impianti petroliferi nell'area di San Pietroburgo, proprio nel giorno di apertura del forum economico internazionale voluto da Putin. Nel sud della Russia si segnalano due vittime nella regione di Smolensk, mentre un pullman diretto in Crimea è stato centrato da droni ucraini, almeno 7 civili uccisi. E a Kiev intanto è arrivato il segretario generale della NATO, Mark Rutte. La Commissione europea estende la clausola di salvaguardia che contiene elementi di flessibilità sui vincoli di bilancio per le spese militari anche all'energia per fronteggiare gli effetti della crisi medio orientale. Il vicepresidente Dombrovskis annuncia un possibile scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi a misure transitorie su accise o bollette, ma su investimenti orientati a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Sono soddisfatto, recepite le nostre proposte, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. La strage di Amendolara nel Cosentino, dove 4 migranti sono stati bruciati vivi dentro un minivan, ferma un distributore lungo la statale 106. Due pakistani fermati, molto probabilmente caporali che assoldavano uomini per lavorare nei campi, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Le immagini della videosorveglianza dell'impianto mostrano i due sospetti mentre bloccano le portiere del mezzo prima di appiccare il fuoco. Le vittime sono 3 afghani e un pakistano. Alla prima uscita dopo la mancata qualificazione mondiale, la nazionale di calcio, affidata momentaneamente al CT dell'Under 21 Silvio Baldini, gioca stasera la prima delle due amichevoli che chiudono la stagione. Alle 20:45 azzurri in campo in Lussemburgo, domenica altro test in Grecia. È tutto, a più tardi.
1: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Limjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Limjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
5: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare! Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol. Altiare Shopping di Villesse Gorizia.
2: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.

0: zia Giulia.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Vediamo subito il meteo della costa dell'Istria. Oggi rovesci temporaleschi alternati a schiariti e venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno dal sud-est, intensità tra i 18 e i 36 km all'ora, temperature tra i 13 e i 18 gradi. Domani invece nuvolosità innocua, i venti saranno prevalentemente deboli con il beccio, intensità tra i 9 e i 16 km all'ora, temperature tra gli 11 e i 24 gradi.
3: Il meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
4: Sognate una fuga nella natura.
5: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
4: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
5: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
6: I feel Slovenia.

0: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
1: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e dermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
2: Un weekend tra gusto, tradizione e montagna. Sabato 6 a cena e domenica 7 giugno a Sutrio c'è la festa dei Carsons, il piatto simbolo della cucina carnica. Dolci, salati, speziati, tradizionali, sempre sorprendenti. Potrai assaggiarli in 10 versioni diverse, preparate da 10 associazioni del territorio. E poi, corsi per imparare a fare i Carsons, le passeggiate alla scoperta dei fiori e delle erbe, i laboratori per bambini e la musica dal vivo. Scopri il programma e acquista il voucher su prolocosutrio.com. Festa dei Carsons. Vieni a gustarti la carnia.
3: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair. Volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè. Il Mozzafiatto Bella Vista Club e il Friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
1: Facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
4: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
5: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste adesso con il 30% di sconto!
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare! Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La certezza è che ci sarà almeno un italiano in semifinale a Roland Garros. Sono infatti tutti dalla stessa parte del tabellone i nostri tre tennisti giunti ai quarti dello Slam parigino. Primo a scendere in campo oggi Flavio Cobolli opposto al canadese Auger Aliassime. Stasera non prima delle 20:15 il derby tricolore tra i due Matteo, Berrettini e Arnaldi. Definita ieri l'altra semifinale vedrà di fronte Zverev e Mensink. All'insegna delle sorprese anche il torneo femminile, clamoroso KO della numero uno del mondo Sabalenka, battuta in 3-7 in rimonta dalla russa Schneider, che in semifinale affronterà la Chwalinska. Proveniente dalle qualificazioni, la polacca ha eliminato la Kalinskaya Kostiuk-Andrejeva all'altra semifinale. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia dei mondiali americani. Ancora una volta solo spettatrice l'Italia si appresta a chiudere la stagione con due amichevoli, la prima stasera in Lussemburgo. Jenny De Gaetano.
3: Ci saranno 66 giocatori di Serie A ai mondiali di USA, Canada e Messico che inizieranno giovedì 11 giugno. Magra consolazione ai noi, anzi si acuisce ancor più il dolore dell'ennesimo fallimento azzurro. La ricostruzione, l'ennesima, sarà lunga e per il momento lontana dall'averne sembianze, mancando ancora il nome del nuovo commissario tecnico legato all'elezione del presidente Figici fissata il 22 giugno. Ma si sa, the show must go on. Ci sono due gare test da giocare ad iniziare da stasera in Lussemburgo. Ecco le giovani speranze da Pio Esposito in giù, tutti presi per mano da capitan Donnarumma e dall'amor di patria del CT ad interim Silvio Baldini.
4: L'emozione che provo in questo momento qui è la gratificazione, mentre l'emozione di sentirmi allenatore della nazionale l'ho vissuta nell'attesa, no? Aspettare questo giorno per dire sono arrivato a una cosa che non ci avrei mai pensato in vita mia. Invece in questo momento mi sento orgoglioso da rappresentare gli italiani, tutti questi che sono all'estero, come mi è stato detto hanno riempito lo stadio, quindi mi sento orgoglioso di rappresentare il nostro popolo, la nostra gente.
3: Domenica 7 si replica in Grecia.
2: Si completa oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C, Brescia-Ascoli interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19, domenica il ritorno nelle Marche. Primo impegno ufficiale di stagione per l'Ital Volley femminile, in campo alle 21:30 a Brasilia contro la Bulgaria nell'incontro d'apertura della Nations League. Imbattuta da due anni, la nazionale di Velasco ha una striscia aperta di 36 vittorie che hanno portato in bacheca due Nations League, il titolo olimpico e quello mondiale. Uno stimolo più che un peso, sottolinea la palleggiatrice azzurra Carlotta Cambi.
5: Sicuramente una grande responsabilità, è chiaro che questo non ci deve pesare nel nostro gioco, sappiamo che siamo qua con un gruppo giovane, con un gruppo molto rinnovato, quindi non deve essere un peso per noi affrontare queste partite, no? Con le 36 partite vinte, dobbiamo entrare in campo e fare quello che sappiamo fare meglio.
2: Basket con la serie sull'1-1 si disputa stasera a gara 3 della semifinale scudetto Milano-Brescia, palla 2 alle 20, sull'1-1 anche l'altra semifinale, domani gara 3, Venezia-Virtus-Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Sognate una fuga nella natura?
7: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
6: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
7: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
6: I feel Slovenia.
7: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
8: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa. Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute. Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica! Viva l'estate!

0: Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Firenze Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, il nostro Sergio Nordio. Allora, Sergio, com'è la stazione meteo in questo pomeriggio?
3: Eccoci qua, ben ritrovati. Tempo in miglioramento sulla regione dopo i temporali e le piogge che sono state anche intense nella notte e al mattino. Arrivano adesso correnti settentrionali in quota e bora moderata nei bassi strati, che ci porta a un tempo più stabile. Domani, giovedì, avremo un tempo abbastanza buono al mattino, con cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutta la regione, anche se poi invece durante il giorno cominceremo nuovamente a vedere un po' di nubi per l'effetto dell'avvicinamento di un altro fronte. Una perturbazione che arriverà nella notte e tra giovedì e venerdì, soprattutto venerdì mattina, ci porterà di nuovo nuvolosità e piogge localmente, direi un po' più abbondanti, però è un fronte che è meno marcato rispetto a quello che è passato stamattina, quindi venerdì di nuovo un po' di pioggia, forse anche qualche temporale. Venerdì pomeriggio miglioramento, abbiamo condizioni con rientro di nuovo di correnti nei bassi strati da est-nord-est, quindi di nuovo un po' di borino che porterà poi a un miglioramento un po' più definito nella giornata di sabato, con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Temperature sono scese un po', però diciamo torneranno poi ad aumentare, andando però sui valori normali intorno ai 26-27 gradi nel fine settimana, quindi anche per domenica condizioni direi normali per il mese di giugno.
2: Perfetto, voi rimettete sempre collegati con Radio.0.
3: Grazie a voi, buona serata a tutti, ciao.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: Hit Italia, la musica italiana di Radio.0. Chiusi dentro

0: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Un weekend tra gusto, tradizione e montagna. Sabato 6 a cena e domenica 7 giugno a Sutrio c'è la festa dei Chiarsons, il piatto simbolo della cucina carnica. Dolci, salati, speziati, tradizionali, sempre sorprendenti. Potrai assaggiarli in 10 versioni diverse, preparate da 10 associazioni del territorio. E poi, corsi per imparare a fare i Chiarsons, le passeggiate alla scoperta dei fiori e delle erbe, i laboratori per bambini e la musica dal vivo. Scopri il programma e acquista il voucher su prolocosutrio.com. Festa dei Chiarsons. Vieni a gustarti la carnia.

0: Top 101, le 101 hit di Radio.0.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: aspettiamo a Jesolo in un posto dove i bambini si divertono e... i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
2: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
3: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
6: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
6: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

2018. Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.

0: Selfish.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il conflitto USA-Iran, Trump torna a usare parole improntate al dialogo. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Prima o poi incontrerò Khamenei. Pur senza negare un duro scontro con Netanyahu sul Libano, Trump ha poi ripetuto: se non avessi attaccato l'Iran, ora Israele non esisterebbe. Tuttavia nel Golfo sono state ancora ore di intenso scambio di ostilità. Gli USA hanno condotto raid sull'isola di Keshm, colpendo una torre radio. I Pasdaran hanno risposto con lanci missilistici verso una nave USA, ma anche verso il Kuwait, colpito l'aeroporto internazionale dove sarebbe morta almeno una persona. Sull'altro fronte, sospesa l'avanzata di terra in Libano, Israele non rinuncia però ai raid. Solo oggi i morti sarebbero una ventina. A Washington intanto proseguono i colloqui tra Tel Aviv e Beirut. La Commissione europea conferma che l'Italia resta tra i paesi con squilibri economici, mentre Grecia, Paesi Bassi e Svezia escono dalla procedura. Il vicepresidente Dombrovskis rileva che il deficit italiano nel 2025 resterà sopra il 3%, sollecitando il governo a rispettare il percorso di correzione della spesa. Parallelamente, Dombrovskis conferma l'apertura alla flessibilità sulle spese energetiche, richiesta anche dall'Italia. La clausola, già prevista per la difesa, potrà essere usata per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo. Le risorse però non potranno finanziare tagli temporanei ad accise o bollette, ma solo investimenti che riducano la dipendenza dal combustibile fossile. Il ministro Giorgetti commenta: recepite le nostre proposte. Restano in carcere con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani accusati di aver ucciso 4 giovani, 3 afghani e un pakistano, dentro un'auto data alle fiamme. Per loro anche l'aggravante della premeditazione. Un caso di gravità assoluta risolto in 48 ore grazie alla stretta collaborazione tra polizia e carabinieri proprio per l'estrema gravità del fatto, ha detto il questore di Cosenza, Borrelli. Le indagini per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni di Bordighera, provincia di Imperia, si sono tenuti oggi davanti al GIP. Gli interrogatori di convalida dell'arresto per Emanuela Aiello, madre della piccola, e del compagno Emanuel Iannuzzi. La donna ha negato di aver mai picchiato le figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei confronti delle bambine. Iannuzzi si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Si completa stasera l'andata della finale dei play-off di Serie C, Brescia-Ascoli, interrotta ieri per nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo col risultato di 1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19, domenica il ritorno nelle Marche. È tutto, a più tardi.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
4: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. iFeel Slovenia.
5: Sì? Chi è?
6: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
7: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla The Banfield. Codice fiscale su TheBanfield.it.

0: Zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Cari amici, ben ritrovati alla nostra Big 40. Allora, oggi torniamo nella nostra classifica a parlare di musica e partiamo dalla posizione numero 30. Andiamo a conoscere qualche nuova entrata di questa settimana. E torna Elisa, protagonista della playlist della nostra classifica, con il nuovo singolo che si chiama Amore è. Primo estratto, tra l'altro, del suo nuovo album di inediti, che è atteso nei prossimi mesi e dopo le ultime date sold out nei Palasport, dove Elisa già lo ha presentato dal vivo, trasformandolo in uno dei momenti più energici della scaletta. Scritto da Elisa stessa e prodotto da Dardust, Amore mette insieme scrittura personale, tensione elettronica e pianoforte. Al centro c'è l'idea dell'amore, dell'amore come scelta e non come possesso. Un movimento, insomma, che passa dal desiderio alla libertà fino alla volontà di lasciarsi vivere senza però rinunciare a se stessi. Insomma, l'idea è veramente molto precisa. Amore significa scegliere, ma anche lasciare spazio. E in questo testo il sentimento non viene raccontato come una promessa lineare o consolatoria, ma qualcosa che attraversa paure, desideri, fragilità, bisogno di verità e molto altro. E come lo so fare Elisa, insomma, è impossibile non farsi trascinare dal racconto. Passiamo alla musica internazionale. A posizione 29 c'è Kamrad con la sua Hug Yourself, perché visto che parlavamo di amore, ogni tanto bisogna pur volersi bene, ed è quello che ci dice Kamrad: abbracciamoci, abbracciati, Hug Yourself. Alla posizione 28 Samurai J, nuovo singolo per lui che ci ha conquistato con i suoi ritmi diciamo sudamericani, e molto in voga anche con quelle che sono le tendenze attuali. Dopo la sua ossessione dal Festival di Sanremo, arriva flamenco e paranoia, e restiamo insomma nello stile perfetto per l'estate. Devo dire che insomma uno che conquista anche con delle sonorità che in questo periodo la musica italiana ci offre, veramente varie e dedicate a tutti i gusti. Posizione 27 invece troviamo Aaron, anche lui è una nuova entrata con la sua Wonderful Thing. Lui è un cantautore, insomma, che parla in questo brano di amore soprattutto, e ce lo racconta attraverso il testo di questa canzone. È una nuova entrata nella nostra playlist, uscita nella primavera di quest'anno. Lui è appunto, come dicevo, un giovane cantautore e ci racconta che l'amore, quello vero, arriva quasi sempre quando hai la guardia abbassata. Il singolo si chiama Wonderful Thing e esplora appunto quel momento esatto in cui il cinismo lascia lo spazio alla meraviglia, trasformando un indifferente ai film romantici in un sognatore, ma con la testa tra le nuvole e il cuore a mille. Ma lui chi è? Insomma, chi è questo Aaron? Ha soli 22 anni e si sta affermando come una delle voci più interessanti e sincere della nuova scena pop italiana. E allora, che dire, ce la sentiamo, perché rappresenta un po' quella generazione di musicisti che non ha paura di mostrare le sue fragilità senza filtri, e il suo approccio alla musica è diretto e profondamente empatico. Aaron col punto esclamativo, mi raccomando. Allora, ci risentiamo. Aaron, posizione 27, Wonderful Thing, nuova entrata della settimana. Posizione 28, Samurai J, flamenco e paranoia. Alle 20, alla 29, Kamrad, Hug Yourself. E alla 30esima posizione, Lisa, Amore è. Vi lascio con queste quattro canzoni veramente interessanti, tutte per voi.

The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Pernar e Igor da Milano.

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
2: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
4: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.
7: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giovì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica! Viva l'estate!

0: Venezia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Bentornati alla nostra Big 40, altri tre brani questa sera per voi, scelti ovviamente dalla redazione musicale di Radio.0. Siamo arrivati alla posizione 26 e ritroviamo Taylor Swift, che inonda un po' le playlist quest'anno anche con il suo nuovo disco, la sua nuova energia. Questo si chiama Opalite e fa parte del suo 12° album in studio, The Life of a Showgirl, composto da ulteriori 12 tracce che insomma raccontano una versione teatrale e on the road della sua esperienza d'artista in tour, un progetto che è stato già annunciato via podcast, il podcast New Heights, condotto da Jason e Travis Kelce, che è il fidanzato della cantautrice, e da allora insomma i fan sono veramente impazziti. Il pezzo, che si chiama Opalite, è contenuto nell'album e parla proprio dei tight del Kansas City Chiefs, insomma un ritorno per Taylor Swift anche ai suoi produttori svedesi, che sono Max Martin e Shell Beck. L'album ha stabilito il record di attesa digitali con tantissimi pre-save su Spotify. Questa terza traccia, che è stata prodotta e registrata nelle sessioni che si sono svolte negli studios di Shell Beck a Stoccolma, con un pezzo che riprende un filone pop etereo del suo album, con questi sintetizzatori, gli archi e il fondo. Il titolo e l'immaginario della canzone sono stati subito collegati al suo fidanzato, appunto Travis Kelce, dato appunto che l'opale è la pietra di nascita di ottobre, il mese del suo compleanno. Qualche aneddoto di produzione dice che appunto ci sono queste sessioni che si sono concentrate sul creare questi bagliori cangianti, e parla appunto di questa voglia di ritornare alla luce, alla rinascita, all'equilibrio in questa nuova relazione. Posizione 25, torniamo alla musica italiana, un altro grande protagonista che riempie gli stadi della nazione, ultimo, il suo nuovo singolo si chiama Romantica, e devo dire che ci sta anche il lato romantico dell'estate, quindi ci prepariamo e salviamo le playlist per le occasioni adatte. Noi ovviamente vi forniamo come sempre alla radio tutte le idee per delle playlist mozzafiato. Invece con Olivia Rodrigo immaginiamo i viaggi e incontri che ci fanno sognare. Lei in questo brano, che si chiama Drop Dead, parla della magia dell'ossessione di una nuova cotta. Tutto nasce da un gesto comune, ovvero insomma una sessione di chiacchiere sui social, che trasforma un semplice ragazzo in un ideale quasi angelico dipinto sulle mura di Versailles. Un brano che è un po' un omaggio ai The Cure, citando Just Like Heaven. Olivia spiega come l'incontro reale con la persona amata le faccia finalmente capire il senso di quelle parole storiche. Tra riferimenti all'astrologia e sogni di viaggio insieme, la canzone celebra quell'euforia travolgente che ti fa sentire viva da morire, appunto agli inizi di una relazione. Questo per lei è il terzo capitolo discografico. Il suo nuovo progetto si chiama You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. E questo è quello che ci ascoltiamo in questi tre brani, tutti per voi senza interruzioni. Torniamo tra poco, perché ce ne sono altri tre nella nostra Big 40, per completare questa oretta di musica insieme.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sì, chi è?
1: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
2: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
3: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
4: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
6: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
7: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva. Rivaltiare! Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-Pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-Pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-Pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
8: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
9: The Big 40, la classifica di Radio Punto Zero.
10: Torniamo alla musica nella nostra Big 40. Allora, chiudiamo con un po' di ritmo che ci riporta decisamente a sonorità estive. Posizione 23, si balla ovviamente con Miles Smith e Neil Horan, Drive Safe. Alla posizione 22 invece Bossa Nostra, la nostra Gaia, ci riporta con quelle sue sonorità che richiamano la musica, insomma, brasiliana, al piacevole ritmo dell'estate e alla poesia anche di questo tipo di musica, questo stile musicale. Invece alla posizione 21 ci sono Lady Gaga e Doechii con Runaway, ancora una volta un po' di ritmo da dare ovviamente alla fine di questa giornata. È tutto per la nostra Big 40 di oggi, io vi aspetto domani sempre dalle 18 in poi perché avremo altri 10 brani da sentire insieme selezionati per voi, ma soprattutto tante nuove entrate che ci raccontano quella che sarà la musica dell'estate, insomma la musica dell'estate, quella che più o meno ci ricorda il bello dei momenti passati in serenità di ogni anno. E allora tanto vale essere preparati e noi abbiamo pensato proprio a voi. Vi aspetto domani sempre alle 18 per un'ora da passare in musica assieme, a scoprire le nuove entrate del momento e le tendenze, i brani che vanno di più e che saranno probabilmente quelli dell'estate 2026, ma non solo, ce ne sono anche alcuni che abbiamo scelto proprio noi da proporvi per passare un'ora indimenticabile su Radio Punto Zero. Ciao a tutti.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, vi aspetta da lunedì a giovedì alle 18 e il sabato dalle 16 alle 20. Musica, curiosità e tutte le ultimissime uscite con Barbara Pernar e Igor da Milano.
1: Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari. Prima o poi incontreremo Khamenei. Sono le ultime dichiarazioni di Trump sulla crisi iraniana. Nel Golfo, tuttavia, nelle scorse ore ancora scambi di ostilità. Gli USA hanno colpito l'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno risposto con lanci missilistici verso una nave USA, ma anche verso il Kuwait, colpito l'aeroporto internazionale dove sarebbe morta almeno una persona. Anche le atlete palestinesi nel mirino delle autorità israeliane. La federazione calcistica palestinese denuncia l'arresto in Cisgiordania e il fermo prolungato di 3 giorni a Gerusalemme di una giocatrice della nazionale, la 20enne Randa Lawani, assieme ad altre giovani donne. Secondo l'esercito israeliano erano sospettate di promuovere attività terroristiche. Le indagini per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni di Bordighera. Oggi davanti al GIP di Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto per Emanuela Aiello, madre della piccola, e per il compagno Emanuel Iannuzzi. La donna in lacrime ha negato di aver mai picchiato le figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei confronti delle bambine. Iannuzzi si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. I due sono accusati di maltrattamenti aggravati come causa di morte.
0: L'economia.
2: A differenza della Grecia, che è uscita dalla procedura di infrazione, l'Italia rimane segnata da uno squilibrio economico ed è esortata a rispettare il percorso di correzione della spesa pubblica. Lo scrive la Commissione oggi nelle sue ultime raccomandazioni. Tra queste la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva per sostenere i salari, frenare la fuga dei lavoratori all'estero e sopperire alle carenze nelle professioni sanitarie. Bruxelles esorta inoltre a prepararsi a una spesa militare strutturalmente più elevata. Al contempo il vicepresidente Dombrovskis ufficializza l'apertura alla richiesta dell'Italia di una maggiore flessibilità di bilancio per le spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi verso misure transitorie, ma dovranno sostenere interventi orientati a ridurre la dipendenza delle importazioni di combustibili. Recepite le nostre proposte, commenta il ministro Giorgetti. E le difficoltà del nostro paese tra un PIL in rallentamento, caro energia e tensioni internazionali sono fotografate dall'ultimo outlook dell'Ocse, dal titolo eloquente sotto pressione. Sentiamo Davide Camera.
3: Crescita lenta rispetto alle stime di aprile, un decimale in più per il prodotto interno lordo italiano del 2026, ora rivisto un più 0,5% dall'Economic Outlook dell'Ocse, più 0,6% nel 2027. Ma l'organizzazione internazionale usa la carota ma anche il bastone nei confronti dell'Italia e del suo governo, soprattutto a proposito delle misure di sostegno legate all'impennata dei prezzi dell'energia, siano temporanee e mirate alle famiglie e alle imprese vulnerabili, limitando i danni causati dallo shock, ma anche contenendo i costi di bilancio. I prezzi dell'energia peseranno sui consumi delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, facendo aumentare l'inflazione e vanificando i recenti guadagni in termini di salari reali. La dinamica del PIL resta limitata, oltre che dall'aumento dei prezzi dell'energia, dalla debolezza della domanda interna e dall'incertezza internazionale. Mentre il sostegno arriverà per l'accelerazione degli investimenti pubblici legati al PNRR con effetti positivi su edilizia e manifattura collegata. Il deficit scenderà dal 3,1 del 2025 al 2,9 quest'anno e al 2,8 nel prossimo, ma resta elevato il debito pubblico, salito al 138,8% del PIL e che scenderà di 2 decimali nel 2027.
2: Proprio oggi si annuncia una nuova rimodulazione del PNRR per circa 2 miliardi di euro, orientata alla transizione verde. Da quanto filtra dopo una cabina di regia a Palazzo Chigi, le spese riprogrammate andrebbero a sostegno dell'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica, delle comunità energetiche, delle piccole e medie imprese per l'autoproduzione d'energia, per l'acquisto di nuovi treni elettrici e per incrementare gli incentivi alle imprese di transizione 5.0. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Da Sfreddo ogni pausa diventa più buona.
4: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
4: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
0: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
5: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
6: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
8: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: Grazie Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Venezia Giulia. In questo momento ci troviamo proprio con la costa, collegamento con l'Alpo, il nostro Sergio Nordio. Allora Sergio, com'è la situazione sulla costa?
3: Sulla costa abbiamo una situazione un po' diversificata, le zone occidentali verso il Veneto sono già con delle schiarite, mentre sulla parte orientale verso Trieste e il Carso abbiamo ancora nuvolosità e delle piogge, anche dei rovesci temporaleschi. Va lentamente migliorando, la depressione si allontana, quindi nel corso della mattinata dovremo avere un miglioramento con condizioni di variabilità e ritorno del sole un po' su tutte le zone. Possibile ancora nel pomeriggio qualche rovescio, ma la probabilità è bassa. Ha soffiato scirocco nella notte fino a 60 km orari tra Lignano e Grado, poi è entrato il vento da nord anche sostenuto, e nelle prossime ore del pomeriggio ci aspettiamo bora moderata intorno ai 40-50 km orari, condizioni quindi che portano verso un tempo più stabile per la mattina di domani, anche se il cielo sarà probabilmente poco nuvoloso. La giornata poi vedrà lentamente nel corso delle ore un aumento della nuvolosità, si avvicina un nuovo fronte che porterà delle piogge poi al mattino di venerdì, piogge in genere moderate, anche se comunque sarà possibile anche qualche temporale. Già venerdì pomeriggio, con il ritorno di nuovo di un po' di bora moderata, avremo condizioni in miglioramento, la tendenza ad avere un sabato abbastanza buono con cielo poco nuvoloso e probabilmente anche una domenica abbastanza stabile. Le temperature sono scese un po', ma poi si allineeranno sulla media del periodo.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: Grazie a voi, buona giornata e a presto.
1: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
0: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
0: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
0: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: La tua casa è più bella e carina. Di Trentina.
2: Per il vostro giardino, forniture dei migliori porfidi del Trentino, Messico e Argentina. Lastroni, cubetti, piastrelle, gradini, ciottoli segati, lucidi e lavati su ordinazione. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
3: Voglia di un gelato spaziale?
4: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
3: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
4: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
5: mon amour, por favor, sempre. Boom boom.
6: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato, io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Un weekend tra gusto, tradizione e montagna. Sabato 6 a cena e domenica 7 giugno a Sutrio c'è la festa dei Carsons, il piatto simbolo della cucina carnica. Dolci, salati, speziati, tradizionali, sempre sorprendenti.

0: Denti, potrai assaggiarli in 10 versioni diverse, preparate da 10 associazioni del territorio. E poi, corsi per imparare a fare i chiarsons, le passeggiate alla scoperta dei fiori e delle erbe, i laboratori per bambini e la musica dal vivo. Scopri il programma e acquista il voucher su prolocosutrio.com. Festa dei chiarsons, vieni a gustarti la carnia!
1: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
2: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
3: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
4: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.

0: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura le raccomandazioni della Commissione europea all'Italia. A differenza di altri paesi usciti dalla procedura di infrazione, il nostro paese rimane in uno stato di squilibrio sui conti. Il commissario all'economia Dombrovskis però apre alla richiesta anche italiana di elementi di flessibilità sulle spese energetiche. Esulta il governo. Il servizio di Alessandro Cisilin.
1: Grecia, Paesi Bassi e Svezia sono usciti dalla procedura di infrazione. L'Italia invece continua a registrare squilibri economici e, come noi, Ungheria, Slovacchia e Romania. Il vicepresidente del commissario europeo all'economia Dombrovskis certifica il fallimento nell'obiettivo di un deficit sotto il 3%, permanendo nel 2025 un decimo sopra, ed esorta il governo a rispettare il percorso di correzione della spesa. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. E Bruxelles esorta a prepararsi a una spesa militare strutturalmente più elevata. Al contempo, Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche vista la crisi mediorientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Sono soddisfatto, recepite le nostre proposte, commenta il ministro Giorgetti.
0: E anche l'Ocse ha diffuso oggi stime sull'Italia, riviste leggermente al rialzo le prospettive per il PIL. Nel 2026 il PIL dovrebbe crescere dello 0,5% contro lo 0,4% stimato a marzo. Per il 2027 è atteso un incremento dello 0,6%. Ma l'organizzazione avverte che il nuovo shock energetico continuerà a frenare consumi, investimenti ed export, alimentando anche una ripresa dell'inflazione che rischia di erodere i recenti miglioramenti dei salari reali. Sul conflitto USA-Iran i toni di Trump oggi tornano a farsi concilianti. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Prima o poi incontrerò Khamenei. Trump non ha negato poi di aver avuto un duro scontro con Netanyahu sul Libano. Con lui disaccordi tattici, ma poi appianiamo sempre, ha commentato. Se non avessi attaccato l'Iran, ora Israele non esisterebbe. Tuttavia nel Golfo sono state ancora ore di intenso scambio di ostilità. Gli USA hanno condotto raid sul isola di Keshm. I Pasdaran hanno risposto con lanci missilistici. In Kuwait è colpito l'aeroporto internazionale dove sarebbe morta almeno una persona. E i mercati soffrono le nuove tensioni mediorientali. Piazza Affari in linea col resto d'Europa cede circa l'1%. E risale lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 75 punti base, così come le quotazioni internazionali del petrolio di nuovo vicine a quota $100 al barile. I quattro migranti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, oggi a Cosenza, conferenza stampa degli inquirenti. È stato un episodio di gravità inaudita. L'episodio è stato ricostruito in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza. Così il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D'Alessio.
2: Sono stati identificati, ma aspettiamo l'avallo scientifico, anche le quattro povere vittime, che hanno intorno ai 20 anni, però dobbiamo ancora aspettare la certezza tecnica che ci sarà data con un mezzo tecnico. Gli indagati, che sono due cittadini di nazionalità pakistana, mentre le persone decedute sono tre di nazionalità afghana, mentre uno è di nazionalità pakistana. Questi sono i fatti, in attesa che gli indagati ovviamente diano la loro versione, e questo è il quadro per quanto riguarda in meno di due giorni la ricostruzione dell'evento.
0: L'ex deputato di Fratelli d'Italia Pozzolo, attualmente in forza a Futuro Nazionale di Vannacci, di nuovo al centro della cronaca dopo essere uscito di strada con il suo SUV. Il tasso alcolemico sarebbe superiore al consentito. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Già condannato per porto illegale di arma da fuoco a seguito di uno sparo nel Capodanno del 2014 che ferì una persona durante una festa nella Proloco di Rosazza in provincia di Biella, il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo torna a far parlare di sé, e anche in questo caso non per motivazioni di merito. Il parlamentare è infatti finito fuori strada nel pomeriggio di ieri mentre era alla guida del suo SUV nel biellese. Sottoposto ad alcol test, i valori sarebbero risultati di molto superiori rispetto a quello che è il limite consentito dalla legge. In attesa di ulteriori valutazioni da parte delle autorità competenti, Pozzolo non è per l'appunto nuovo a problemi di questo tipo. In occasione del Capodanno, che coinvolse anche dell'ex sottosegretario di Stato Delmastro, l'allora esponente di Fratelli d'Italia Pozzolo fu condannato per porto abusivo d'armi in primo grado dal Tribunale di Biella 1 anno e 3 mesi, con pena poi sospesa. A seguito della vicenda, Pozzolo era stato espulso dal partito Fratelli d'Italia e accolto nel neonato movimento del generale Vannacci.
0: Stasera alle 20.45 in Lussemburgo, domenica in Grecia. Due amichevoli in trasferta chiudono la stagione della nazionale di calcio che ha il marchio indelebile del terzo flop mondiale consecutivo, aspettando il nuovo CT che arriverà dopo l'elezione del presidente federale. Sulla panchina azzurra il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini.
4: Sono arrivato a una cosa che non ci avrei mai pensato in vita mia. Ecco, ora mi sento orgoglioso di rappresentare il nostro popolo, la nostra gente. Io ho cercato di essere utili per questo cambiamento, ho cercato queste due partite di essere utile appunto alla federazione e di essere utile a questi giovani che sono bravissimi e soprattutto di dare la possibilità a chi verrà dopo il 22 giugno di capire a che punto sta il nostro calcio.
0: Basket, semifinali scudetto arrivate a gara 3 con la serie sull'1-1, si gioca alle 20 Milano-Brescia, stesso orario domani per Venezia-Virtus-Bologna, anche questa sfida è sull'1-1. Primo impegno ufficiale di stagione per l'Ital Volley femminile alle 21.30 a Brasilia, le azzurre affrontano la Bulgaria nell'incontro di apertura della Nations League. Ed è tutto per oggi, buona serata.
5: Vsak dan nekdo dvigne rolete, spreme stranko, ustvarja priložnosti. Nekdo, ki vlaga, uvaja novosti, ustraja in ki prispeva k rasti našega okolja. Od nekdaj smo ob njihovi strani. Poslušamo, zastopamo, podpiramo. Od nekdaj smo glas tistih, ki ustvarjajo vrednost in od danes se imenujemo tako, kot bi nas imenoval ti. Smo Konfkomerčo, za prijatelje Konfkom. Obišči našo spletno stran konfkomerčo3este.it in nas obišči na ulici Via Mazini 22.
6: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare! Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
7: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
8: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
9: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Io ci sono quasi fuori, secondo me. Cos'è una esperienza? Non la, no. Senti, potete chiamare tal.

0: Sì, al morreccio che vero mi aiuta.
1: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. iFeel Slovenia.
2: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il meteo di Firenze Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, il nostro Sergio Nordio. Allora Sergio, com'è la stazione meteo in questo pomeriggio?
2: Eccoci qua, ben ritrovati. Tempo in miglioramento sulla regione dopo i temporali e le piogge che sono state anche intense nella notte e al mattino. Arrivano adesso correnti settentrionali in quota e bora moderata nei bassi strati che ci porta a un tempo più stabile. Domani, giovedì, avremo un tempo abbastanza buono al mattino con cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutta la regione, anche se poi invece durante il giorno cominceremo nuovamente a vedere un po' di nubi per l'effetto dell'avvicinamento di un altro fronte, una perturbazione che arriverà nella notte e tra giovedì e venerdì, soprattutto venerdì mattina, ci porterà di nuovo nuvolosità e piogge localmente direi un po' più abbondanti, però è un fronte che è meno marcato rispetto a quello che è passato stamattina, quindi venerdì di nuovo un po' di pioggia, forse anche qualche temporale. Venerdì pomeriggio miglioramento, abbiamo condizioni con rientro di nuovo di correnti nei bassi strati da est-nord-est, quindi di nuovo un po' di borino che porterà poi a un miglioramento un po' più definito nella giornata di sabato, con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Temperature sono scese un po', però diciamo torneranno poi ad aumentare andando però sui valori normali intorno ai 26-27 gradi nel fine settimana, quindi anche per domenica condizioni direi normali per il mese di giugno.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
2: Grazie a voi, buona serata a tutti, ciao.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Solo in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo. Voglia di un gelato spaziale?
1: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
0: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
1: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
2: mon amour, por favor, sempre. Boom boom.
3: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
5: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
1: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališča v Trstu in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan. Prek Porto Vivo, Barkovelj, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. S seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand obiščite spletno stran delfinoverde.it.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
2: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
3: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-Pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-Pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-Pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it

0: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
1: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
2: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crem. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
1: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
2: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
1: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
1: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
2: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà

le chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Radio.0.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
0: Punto zero FM.

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica.